0: camminare. Non dire camminare.
1: Non
0: fare il tuo. Devi fare il tuo.